0: Todas las novedades del mundo de la música están en Dos Horas con la Actualidad.
1: En Radio Nacional Clásica seguimos fielmente la carrera de todos los grandes artistas del planeta, pero especialmente tenemos una muy buena relación con un gran tenor italiano que se llama Riccardo Mazzi. Lo conoces muy bien porque fue el protagonista de Aida en el 110 aniversario del Teatro Colón. Bueno, porque el centenario no lo pudimos festejar porque estaba cerrado, y hace poquitos años regresó para cantar la Madama Butterfly en el Teatro Colón también, y él siempre se acerca al estudio Radio Nacional Clásica, donde sabe que ustedes, el público, lo siguen fielmente. Pero estamos en un momento muy particular de la carrera de Riccardo Mazzi, porque acaba de debutar el rol de Canio de la ópera Pagliacci, que aún no lo había cantado. Increíble, está en un momento de madurez muy importante y quisimos llamarlo. Chao, carísimo, benvenuto a Radio Ciao. Nacional Clásica, la tua radio.
2: Piacere.
1: Siamo molto commossi per questo nuovo ruolo, Riccardo Mazzi, il ruolo di Canio. Ti abbiamo sentito in ruolo molto difficile, come Andrea Genier o come Aida stesso nel Teatro Colón, ma questo ruolo so che è molto importante per te in questo momento della tua carriera di maturità, vero?
2: È un ruolo molto importante e molto difficile. Perché la scrittura è proprio l'apice del verismo e quindi è un ruolo che non ha le linee del grande cantabile di Verdi o di Bellini o di Donizetti, è un canto molto, come dire, violento, soprattutto per quanto riguarda la parte di Canio, e si avvicina, come opera si avvicina quasi di più a una pièce teatrale che a un'opera lirica. Per quelli che sono gli accenti, le intenzioni, c'è molta, si punta quasi più sulla verità, sul declamato, che sulle linee di canto. È senz'altro un ruolo iconico per un tenore, perché fa parte della grande tradizione dei grandi ruoli che hanno fatto la storia.
1: No, quindi,
2: però ecco, sì. È molto diverso da un Radames o da un Pinkerton, ecco. Proprio completamente diverso.
1: Nos cuenta Riccardo Mazzi que es muy, muy importante para él y esperó este momento de su carrera de madurez, porque es un rol bastante diferente a los que nosotros lo conocemos a él, que son mucho más cantables, como las óperas de Verdi o los que conocimos aquí, como los de Puccini. Estamos inmersos no solamente en un mundo del verismo, donde a veces el declamado necesita más que el canto, donde el fraseo es fundamental en cada una de las frases. Estamos en el verismo, donde hablamos como cualquier persona que está escuchándonos. Ya no, acá no hay poesía, esto es verismo puro, y donde hay que tener una alerta permanente con el canto para hacer este rol que acabo de debutar en Ámsterdam, nos cuenta Riccardo Mazzi. Riccardo, carísimo, ¿y la vocalità? Perché sei un tenore spinto, ci abbiamo sentito che non c'è problema con il volume, con l'orchestrazione, ma in questo caso è la sensibilità di un artista che parla di un artista, del Canio di Pagliacci.
2: Beh sì, sì, ben, questo è un ruolo che ti fa puntare molto sulla recitazione.

0: portato ai nostri giorni, Canio sarebbe il classico uomo che magari uccide la moglie che magari vuole il divorzio.
1: Sì, ecco, ecco.
0: Come purtroppo sono tanti casi di cronaca che si sentono, ecco, quindi
1: sì,
0: sai, se uno lo pensa così non riuscirebbe neanche a dare poesia a questo ruolo o sì, una certa sensibilità. Io punto più sulla sua fragilità, sulle sue debolezze, nel senso che lui è un uomo fisicamente molto forte, un uomo che può sovrastare altri uomini, però tutto questo nasce da una sua grandissima fragilità.
1: No,
0: quindi questa è la sì, chiave.
1: La chiave, sí, sí, de la interpretación. Nos cuenta sí, el tenor italiano Ricardo Massi, muy querido en Radio Nacional Clásica y en Argentina, el Teatro Colón, lo esperamos siempre. Que bueno, yo le preguntaba por el tema de vocalmente, cómo mantiene esa severidad para poder llegar hasta el final, porque, y nos cuenta que es un rol extremadamente violento, violento, y el único momento que podría mostrar algo de fragilidad sería en el final del primer acto, Vesti la Giubba, que también es muy fuerte lo que está pasando, en un momento de angustia tener que estar maquillándose para salir a actuar. Dice, es un hombre muy violento, muy fuerte, y que además hoy en día estaría visto como femicidio el hecho de que la mujer le pida el divorcio y que él le diga que no a trompadas, ¿no? Digamos que hoy en día no es lo mismo que hace 150 años cuando ocurrió en Calabria esta acción, que bueno, el mismo León Cavallo quedó tan mal que hizo la ópera y el libreto de algo que presenció de chico. Ricardo Massi, nuevo rol en la tua carrera. Ah, no tanto, ¿no? Tú soy un cantante con muchísimos roles, ¿no? Le pregunto cuántos, si va a agregar nuevos roles en su carrera, pero ya tiene muchísimos que les conocemos muy bien aquí en Radio Nacional Clásica.
0: Allora, per adesso i nuovi ruoli in vista da fare saranno a marzo prossimo devo debuttare Cavalleria Rusticana.
1: Ah.
0: Ad Amburgo. Poi ci sarà un debutto a cui io tengo moltissimo, perché la mia fidanzata è palermitana, è di Palermo, della Sicilia,
1: certo.
0: E l'anno prossimo tra fine ottobre e inizio novembre debutterò al Teatro Massimo di Palermo con l'opera Hernani di Giuseppe Verdi.
1: Ah, quella è fantastico per te. No sé, che, o sea que el debut doppio, en mayo va a ser Cavalleria Rusticana, o sea que si viene le due ruolo en la stessa notte en qualche momento, Riccardo?
0: No, non vorrei farlo perché è un canto molto diverso l'uno,
1: ecco,
0: dall'altro, sono cantanti diversi, non lo vorrei fare. Mi stavo dimenticando, scusami,
1: sì,
0: dimenticando che questo dicembre debutterò Bohème allo Staatsoper di Berlino.
1: Ma il debutto è Berlino o è
0: No, no, è proprio la Bohème, non l'ho mai cantata prima. Alla mia età non l'ho mai cantata, quindi sarà la prima volta a 48 anni che debutterò Bohème.
1: Ay, que hay comenzado molto giovani. Nos dice una novedad. A los 48 años va a debutar la Bohème en Berlín. Increíble que uno escucha la voz de Ricardo Massi y dice, ay, la cantidad de veces que habrá cantado la Bohème. Y va a debutar la Cavalleria, por eso le preguntaba si va a ser en futuro los dos roles. Y me dice, no. Son muy distintos y no quiero arriesgar. Si la voz de Ricardo Massi, ustedes lo recuerdan en la escena triunfal, corre sobre la orquesta, el coro y todo el elenco, es porque tiene un manejo de su voz increíble. Y bueno, sabemos que la novia de Ricardo Massi es de Palermo y él va a debutar en el Máximo de Palermo con otro nuevo rol, Hernani de Verdi, que sabemos que le va a quedar fantástico. Así que esperamos el próximo rol de el queridísimo Ricardo Massi. Ricardo Massi está en vacaciones, c'è in vacanza. Grazie mille per questo momento per Radio Nacional Clásica.
0: È un piacere per me sentirti, sono molto contento. Questa è stata una mini

repare il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica il pennellaccio. Vedrete di conio tremar la carcassa e quale matassa di